0: Benvenuti a Midnight Groove, il programma con il meglio del soul, dell'acid jazz, dell'R&B e della miglior musica urban. Sono Marco Del Vais, ritmo, emozioni e grandi sonorità per creare un'atmosfera unica. Questa è la musica di Midnight Groove.
1: You are in the fantastic world of Midnight.

0: Siete ancora in compagnia di Midnight Groove. Vi accompagno nella seconda parte del programma con grandi sonorità, grandi classici e tutto il fascino del soul, dell'urban, dell'acid jazz e dell'R&B. Restate qua con Midnight Groove.
1: The next few minutes, still together with the music selected by Marco Edelweiss.